0: Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Yes, ma.
1: Adios,
0: Lati
1: Do.
0: Adios,
1: Lati Do.
0: Eshu, Eshu, ma.